0: De Yes Camerata was dat met een serenade van Jozef Soek. Er staat hier nog een nieuw album klaar, eentje met een live-opname in het theater van Vicenza in Italië van de volgens velen opera der opera's Don Giovanni van Mozart. Ivan Fischer leidt zijn Budapest Festival Orchestra en de solisten zijn heel goed gecast met onder meer een droomduo voor Don Giovanni en Leporello, namelijk bariton André Schön en basbariton Luca Pizzaroni. En ik laat die twee schavuiten graag horen in een fragment uit de opera waarbij ze te vinden zijn op een kerkhof en in dialoog gaan met het standbeeld van de Commendatore, nobele man die eerder in het verhaal werd vermoord door Don Giovanni.
1: Questa è buona, or lasciala cercare. Bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girasonza, caccia di ragazze. È tardi. O ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
2: E fin vuole che faccia un precipizio. E adesso.
1: Oh, Leporello! Chi mi chiama? Non conosci il padrone? Così non conoscessi come Virgo!
2: Ah, siete voi? Scusate,
1: cos'è stato?
2: Per caso un vostro qui quasi accoppato?
1: Ebben, non era questo un onore per te?
2: Signore del Don!
1: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
1: Niente, lo saprai! Diverse storielle che accadute mi sonda che partisti, ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrar.
2: Connesca il certo.
1: C'è dubbio? Una fanciulla bella, giovi, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me.
1: Per te.
2: Va bene.
1: Per la mano e se allora mi prende.
2: Ancora me.
1: Mi accarezza, mi abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella. Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
1: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie.
1: Meglio ancora!

0: Chi ha parlato?
1: Oh, qualche anima sana dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là?

0: l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi.
0: Ehi.
1: Del commendatore non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere i raggi della luna.
1: Leggi, dico!

0: Vendetta! Udisse, io tremo!
1: Vecchio buffonissimo! Digli che questa sera la tengo a cena meco!
0: Che pazzia mi fa? Potevi mirate, chiudere gli occhi alla felicità! Pare vivo perché sente che voglio parlare!
1: Or su va là! Oh, qui t'ammazzo! E poi ti seppellisco! Piano signor!
0: Ora obbedisco!
1: Oh, stato gentilissimo!

pena, per carità, partiamo, per carità, partiamo, andiamo via di qui, andiamo, andiamo via di qui, per carità, partiamo, andiamo via di qui, per carità, partiamo, andiamo via di qui, andiamo via di qui, andiamo via di qui, andiamo via di qui, andiamo via di qui.